0: Karima Show.
1: Karimi te! O mapesa ka con la Karima!
0: Karima Show.
2: Karima Show.
0: Ma. Karima.